0: aunque quiere date murebere ka malaka o di ndawo sebe jere da murebere suwa se quiere brasil ka malaka po se se brasil aunque kita da kanta ti mi pira ma chi ka malaka munye ke bese ba so ki mu tana ya breakfast la jis porono hayre ko zumran ran tira da jis porono
1: le seri dubela
2: sponono
1: legenda di
2: rapela le ka
1: amnati
2: Ntente moshapo dipetse tsa go lasaka.
1: Mosombe.
2: A ke tsofe mangwane wa kantsa le parking fee se sa mane ho la botha bile ke mangwane matshukolo moshapo. Ke kenele mofumadi wa ka le yena tsa le parking fee se sa. Ke mashaba e sta moshapo. Ke ketelle ka ra mangwane wa ka le Jean moshapo ke di patswe ba bone e sa dilele.
1: Ke le buile ngwane so hle me a fole. Mme a fole a kere
2: o tla fola sponono
1: a re mo kopela mo gauntate a tla fole re mo kopela bophelo bo botle ke a leboa babiro ya tshebeletso ya lesedi re tle ke di fase re ke di fase le tebele lesome metsometlhano metsotso re ya goreng ya botlhano a ko utlwe sepetsenatlhe a ikweutlwe makodula Navy Karam Saki Hendrik Sam But let me.

mamedi ha re le kola ntla e bileng ka sehlohong di tabentsena tsa ga ya botselela le fa phala dipalangwanga province ya KwaZulu-Natal le bolela ho re ditlaleho tsa sthathong di bontsha ho re batho ba le shome ba hloka hetse go tsinya bese e nyane milengwa M3385 o khatho re tshe ka bophirima ho Durban.

Dental Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Dental Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hora ke le shumele mesumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ke le bile ha ho lotlana nyamoletsane tsama ya hantle o ile o phumola ho baneng ya ha otima o e gathile ka jeno. Re tlo bona re tiana hape lwana a kwano sia le moyeng na ko e tlanga. Mo mamedi fela go le jalo le nane o kile ke nang la ditaba la imatlafatse tsebedisong ya le sedi FM. E re pele nna le wana re tla o kena ditabeng tseo go di tlhopisitseng ka jeno. Re fetele ditabeng tsa hora ya le shume le meso e medi tseo re di balwang ke tsietsi mohaladi.

tsa ding tsa dikakapa tsa kwano lapeng Afrika Borwa Paul Ndlovu moya wa hailwa bo hle ba ukileng ya ba dikakapa pineng di papadi ka rona ya Afrika Borwa me ya bona e robale ka khotso mme di gentse o le kana ka jeno nna nna la jwa le kena go harbo ele rtiane hape hosane ho di mahloho hora ke boraro ena ke tsebeletswa le sedi ya le gotla gaso la Afrika Borwa taba tsena tsa hora ya boraro di balwa ke tsietse mogaladi se hoja.

0: bophelo ba katlego.
1: Ke bile mola tsa kwano re thabo le lebu le bua ka taba e bohlokwa ho lo bana beso. Ke na le bothata ba maoto. Ke utlwa a tshesa fu. Ka rahlatswa ke dinale. Ibile a ruruhile. Fela ha ke kgone le ho hata, ha kgone le ho kena ka hare ho dieta. A bohloko bona ba haisale. Ke Phoenix. Ao Phoenix Braga. Askis mana re le bule ka taba bohlokwa ho lo bana beso.

0: Dihlotsa tsa ditaba reng yana ho rupuile merusu e amanang le dikgohlano pakeng tsa Maafrika Borwa le melata setsing sa Durban le Soweto. Tsena ke dihlotsa tsa ditaba reng yana ya bohlano ke kgutla hape ka tsa hora ya botshelela re athella.
1: Heidelberg, toropo e ka borwa botlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Kapa kena ho SABC Plus app. Ke molele.
2: Ya tell.
3: Lebo le tibo.

0: Ke buile ke ona ke pa o khona le thata mo mamedi ay stabela ke sira
1: sisimo bro
0: jadi che
1: sona si
0: ke stabela che young wild and free
1: sona si asi kabuta
0: onto tsela pele bo di mapina ka ne.

ke le buila holo bana beso le sepeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana ole ke nang ha jwale ke le nana ola ditaba la matshohlo ho le se GFM impapele ho moa re fetela ho Kenny Modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botselela.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
2: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore lenaneo ke la ditaba la matshohlo ho le CD FM. E re nako rona haime mona re fetele ho moketi monyobo re fa dihloho tsa ditaba tsa matjhaba.

0: Ditaba tsena tsa ora ya bosupa di fella mona ke gotla hape o renyane ya borobonga tsa dipapadi.
1: A dipapadi ho le sedia fela.
2: Khati seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi. Ho le sedia FM.

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahlegong tsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e balelese di FM ke molelwa
2: O mametse re mogo ho le sedi FM.

zwele tsoke ra tsoka le sedi Luda Vendros your secret love pele bona ka onkela Vicky Leandros are come what may and tabotse keng hora ke ya borobong ena tsebele tsoke ya le sedi ditabatsana tsa hora e borobong re di balwa ke Kenny Modupi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le metsi mmedi metso tsopele re fitla ho renya le shome re ya ka mona ka mabenkeleng. Hanga ke khutla fela mabenkeleng mamedi ke tlo ba pala pine monate Bill Withers Lovely Day. Ka morao humo o ten Lady Soski ka le monate la re moho ho fitlela ho renya le shome le metsi mmedi. Nna le wena re tla kopana hape ka moqebelo.
2: Hai ba wentse ona le bukana e tala ya ID e ka nanya seberisi tsa botlhakanyetsi ke na go ya wetsa petho e bohlale ho ya ho smart ID card di tebo ho di banka tsa Afrika Borwa ga tshebedisano e ntseng e hula ya digital jwale o ka itsa kopo makaleng a magologolo a di banka tseng ka nkarolo ha ho hloki ho tlasa dipampiri ho beele tsa sebaka me ha o mila e melelele me re ntse re tsona pele ho eketsa makala a mang na ha ka bophara beke le beke ena ke home affairs at home etela my home affairs online .dha.gov.za ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
3: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
4: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
5: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
4: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana ka potobetse royalfinance.co.za.
4: Nako eng e tlang le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
6: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
7: Wa ratwa.

0: Tshebeletso le puo ya Sesotho.
1: Ka dimetsebe ke o sebele pinyane.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi ho renyana ya leshome di fella mona tsela telang tsena e tlabatsa pula madiboho ho sanoseng ka hora ya bohlano kgaitsedi.

0: Ake CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online. Mohole tefello. Tse tlaileile.
1: Heidelberg. Toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Lesedi FM. Le fumaneha ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelo. Springs. Toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM. Le fumaneha ha bonolo le kubula 88.

motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng. Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle, o ka fetwa jwang?

0: and R&B finale. Rea Kufa Sela. Reka ticket ya hao. CompuTicket, ShopRite, Kapa Checkers. Kufa Festival 2026.
1: Go!
0: Ota di seba juang o sadiza mai.
2: Lesedi FM. Hey! Kimule. Hey! Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Babi RSA ngilinde dali tsebele se ke le sedi nna o ke la re qhoba bosiu o ntsoditse le tsholo le o ka o ke le la bohlano bekeng a tadile mafelo a beke hle mabedi hosane ho monnati a holo hore nya botselela MTN 8 cup final Orlando Pirates eng kana le Mamelodi Sundowns le sedi FM le tla o hasetsa papadi eno ka kodu ya Thaboko for Mr. Cool o tla ba le mo be a holo ke a motseba a hlophile ntho tsa ha ke a motseba.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.